atsonozo yabana dadao minuti yashono yashono yashono hari atsiya kwani doya ya minomi ya